Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori da Radio Prata, da TV Connecta. Siamo qua stamattina, siamo no, sono qua mi sol stamattina. Stamattina siamo arrivati buon'oretta, pa vede qua che fino fuori. Rosimarga abbiamo un compromesso che ti ha toccato anche io a quello. Allora sono arrivati mi sol, ma adesso che qualche d'uni che viene qua a aiutarmi a fare il programma e in altri andiamo avanti. Ma se è un bel sabato, sta una bella settimana, che meraviglia, la settimana intera è stata buona. Freddo, freddo, sì che poco sole qua in alti su sulle montagne, c'è tante nuvole, allora mi sgualiva fuori il giorno. Ma infatti, salute, grazie a Dio, passare una bella settimana e dir che sempre buon al sabato mattina ritornare qua da Radio Prata per parlare un po' in italiano. Il italiano nostro è una meraviglia. Qua insieme alla sole alle montagne, altri mi piace parlare italiano. Ecco, e allora vediamo cosa che viene fuori, perché in cui è un bel sabato, perché se Dio viene fuori anche là il Dio sgualivar. Ancora nuvolo e siamo qua. Non voglio dire. E sta tutto bene, una meraviglia, ho detto incontro i miei amici di Maragoito Vara. E l'inverno è una bella roba, perché? Perché l'inverno è freschetto, è buono di lavorare, è buono anche di dormire, quando si fa freddo si dorme. E allora è sempre buono. Il verón, l'estate, è una bella stazione quella, te vai in spiaggia, te vai qua, te vai in alto, te vai fuori, e allora tutto giuta. Basta aver voglia e buona fede. E tutto giuta quando scomincia la bella settimana. Ma infatti, in cui qua siamo, qua della Radio Prata, di parlare sopra il nostro italiano, ricordando dei nostri veneti, i nostri italiani che si vengono in Italia, e se qua ancora devo lavorare sempre insieme con noi. E dico che, come che se abbiamo fatto le strusie, tante strusie, italiani che strusiano tanto, che lavorano, e siamo ancora devo lavorare, in cui abbiamo l'evoluzione. Una volta se lavorano,

0: lavorava piccoli brasi, in cui si lavora di piccola testa, perché che se le macchine che giuta, tutto giuta, in quella evoluzione mi è sta grande, e si lavora così sempre meglio, perché principalmente in campagna. In campagna sti anni si lavorava sempre con i boi, arado, caretta, poi no, con i trattori, che sei fadere, che sei coliettadere di tutti i tipi, oh, e avanti, per avanti il nostro paese. E noi altri, diamo sempre così, che già a mattina, buon'ora che si fa, viene fuori il sole. Guarda, se arriva qua stamattina, un altro due. Che dimandiamo il sono Plasta, che mette su una musichetta intanto, che dopo l'altro ritorniamo qua col programma. Buona gente!
1: Ah, Luigi, vara sol. Azia, refluxo, intestino preso ou inchaço. Conheça o Renova Busco, o suplemento natural 3 em 1, com 19 vitaminas e minerais que auxilia o bem-estar digestivo, o metabolismo e a imunidade. Encontre nas farmácias Viva Farma em Veranópolis e Nova Prata e na farmácia associadas em Vila Flores. Renova Bucho natural como sua saúde deve ser. É, Luigi, engamba, não, caro mio.

0: Você sofre com azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado, com dificuldade para emagrecer? Seu corpo pode estar dando sinais de que algo não está em equilíbrio e precisa de nutrientes essenciais para funcionar melhor. O Renova Bucho é o suplemento natural 3-em-1 que faz sentido para o seu dia a dia. Xarope digestivo, apoio ao metabolismo e reforço para a imunidade, especialmente agora no inverno. Com 19 vitaminas e minerais em sinergia nutricional, cada nutriente atua em conjunto para apoiar o metabolismo, a imunidade e o bem-estar digestivo.
1: Você encontra o Renova Bucho em Veranópolis e Nova Prata na rede de farmácias Viva Farma e em Vila Flores na farmácia Associadas.
0: Renova Bucho, natural como sua saúde deve ser.
2: Ecco, ecco, siamo ritornati qua col programma Buona Gente da Radio Prata, Nova Prata, arrivando sul Brasil mondo, va. Naviglio spagnolo, ho visto qua, maestro di corai da regione, e Rosalino Casol, visti qua a fare una visita e cantare un po' un paro di musichette. Buongiorno Naviglio.
3: Buongiorno Luigi, buongiorno, buongiorno, una mattina merda brutta. Ma finale che è andato jeito di venire, ieri sera ho messo Rosimar la casa, è stato là 2 ore con me.
2: Ecco, ecco.
3: E mi ha detto Naviglio, Rosalino Casol va là insieme con Luigi di una mattina a cantare.
2: Ecco.
3: Cantare, fare il programma.
2: Ecco.
3: E anche a te, ho detto, ma mica di andare via, di andare fino a Vista Alegre. Ma dopo ho pensato, ho detto, che ligua Rosalino,
2: ecco,
3: che venga col violone. Ecco. Però abbiamo qualche bella cantata, mio vero.
2: Ecco, ma
3: lui come... ascolta, sì. Tutti quelli che ascolta Radio Prata, ecco. Tutto il Brasile, il mondo intero, ecco. Finita l'Italia.
2: L'Italia ascolta il programma, là è una meraviglia, no?
3: Trucco tutti l'ora.
2: Ecco. E Rosalino, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Gira o non gira?
4: Gira, la gira.
2: Gira.
4: Gira intorno. Buongiorno a tutti quanti che siete a ascoltarmi e qui che i guarda anche.
2: Ecco, qui che guarda, qui che guarda.
4: Struconasso a tutti quanti. E se venissi qua, Brandalisa, il mio gatto, andate, vieni dotto il programma anche a te di mamma.
2: Ecco.
4: E lui non poteva mia stare.
2: Ecco.
4: Dico, demo dove se femo su qualcosa là, no?
2: E ti devi portare via il violon,
4: bra? Portare via perché... Se delle volte ne il violon per mille come i ciuchi,
2: ecco,
4: i toni, e sempre si porta via la cacciassa,
2: ecco,
4: perché vai che si arriva a poter
2: buona mia.
4: Questa
2: buona.
4: Il violon per mille come la cacciassa, onde va lo porto insieme,
2: ecco. Dice la verità che per chi non conosce Rosalino Casol, lui è cantore, compositore, lui fa le musiche, di competing incanta una che ha fatta lui. E allora noi altri sappiamo che qua a Nova Prata la cultura italiana è grande, perché qua scrive musiche, fa lettere, canta e suona violon e canta i corai, che meraviglia! Turma,
4: sì,
2: qua
4: se va avanti, no, perché la vita se fa che robe lì, la resta meglio, no?
2: Ecco,
4: se
2: ecco.
4: Se fa mia... Se resta tutti lassù in cantoni, rento casa, né?
2: E ti vedi che non progride
4: fare,
2: niente.
4: Se non c'è niente da fare, se barrufa.
2: E non progride, E va mia avanti. Naviglio, e ti?
3: Io ho detto che mi vado a cantare.
2: Ecco.
3: Quando che sono venuto a cantare, se io dormire, descansare.
2: Ecco, ecco.
3: Però do in colonia. Vuoi fare quelle cose quando arrivo là, mi danno la preghissima, ho detto, che fo di mano, dopo di mano,
2: va passando.
4: Vai urtando.
3: E andiamo avanti.
2: Ecco, allora è come ho contato l'altro giorno qua, di un amico mio Bassano,
3: sì,
2: che ha detto che si capo sentano.
3: Sì.
2: La mattina che ha detto, che ti levo su là per 9 mesi, 10, che ti fa poco, niente. E ho detto dopo mezzodì, Tom, sì, descanso.
3: Sì,
2: sia che ti così.
3: Sì,
2: allora.
3: Sì, ma non va a pensare che Rosalino lo pide che mi? Più o meno così, guarda.
4: Andiamo avanti, no?
2: Rosalino, ti sei mia ti di qua proprio, brata, né?
4: No, no, mi sono nascesto su del
2: Cimarron.
4: Andrea da Roche.
3: Oh, dai, me li fa sentire, Luca.
2: Te canti che poca cosa.
4: Il nostro posto, la do, te l'interiore di Andrea, che ha 3 cappelle là,
2: sì,
4: no? Chiesette là, mi sono della cappella di San Giuseppe.
2: No, San Giuseppe.
3: San Giuseppe.
4: Ora sono un assesto là, criato su là, dopo sono da via, sono da starda. Qualche in qualche parte.
2: Ecco, dopo.
3: Adesso che sono
4: che son qua del Prata, da ormai 15 anni che
2: ecco.
4: Sono qua.
2: Tu vedi, ti arriva qua il Prata
4: e veniamo veci senza vedere, eh?
2: Senza vedere. E vedi gli anni così te i vacchi se
3: stai neanche a parlare che mi si libero che mi disanimo subito.
4: No, ma se è buon parlare che mi si sento perché se non siamo mia Dio parlare.
3: Ma le brutto vedi di modo dopo
4: no no le belle
2: ma va anni caro
4: se mi fare il tosatel che domanda al suo nonno nonno quanti anni che io fu il nonno che mi ha detto 85 ma che bella età che te che nonno una bella età una merda lei desdotto
2: disdotto perché
3: signor.
2: Si cassò l'immente di disdotto
3: lei era bella ma era quando si aveva 18 anni si era poretti poi
2: niente.
3: Adesso che dopo andare in volta
2: ma le gambe
4: qualche balletto dei garbulli
3: se
4: fia... sera ciò contenti
2: no,
3: 10-15 km a piedi
4: e una vita contenta no?
2: Guarda mi sono sta cria così sempre poverino sempre altri da che c'erano tutti i compagni
4: tutti.
2: E allora le volte che c'era un baile la ta cappella sì. Gli altri tutti no qualche dundea perché gli aveva un pochettino di skate sì. E altri che c'erano più stanno a casa e allora le volte che c'era un baile là distante 10 chilometri dei a pie
4: sicuro
2: a pie rivaino là pa guardar perché feito che
4: ballare
2: caro del Dio
4: e quando i cobrì ingresso
2: sì.
4: Si stia de fora finché i portieri era davanti quando che lui rindea via non
3: dirlo mi si stia là fora quando che antigamente i cobrì quando che aveva fatto la cobranza dei morento
2: claro dopo definivo tutto de cobrar leggerate il fin del baile ormai ma si approfittava qualcosa
4: perché
2: no?
4: I skei come si dice una volta era pochi
2: era
3: mamma pochi. Niente mia, neanche a parlare dico aveva una egua pitocca invece che mi ha quella dell'egua si divolta un pitocchino
2: era paralama curto
3: ecco quello proprio
2: e mi te dico che era buon perché erano tutti uniti.
4: Sì, no?
2: Di un coisa cada un par site, vedi che
4: la
3: merda che ha inventato il messier.
2: Sì, sì, questo qua le sta il pedo.
3: Il pedo roba che c'è del mondo.
2: Una volta quando che dopo sono andato via da casa e se lavorava col camion e andava su là fin del mondo, non che c'era telefono. E allora che c'era ti posti, no? De combustibile, tendei là, ti mandai per fare una ligazione tal punto, per mandare il recado a casa, per dare l'avviso a casa, come che diar di andare. E te cobrava perché c'era caro, caro. Ma che c'era ti posti, perché no, altri bassan, pochi che aveva telefono a casa. Cioè.
4: No, casa quasi nessuno. Era un telefono. I gambe testo te una bodega là, te a cappella, mettesto su un telefono. Quando che Andrea da Rocha era ancora
2: della Lagoa.
4: Loro mettesto su un telefono, il misio, Agostino, l'era il subprefetto. Loro i gambe marcano il giorno di inaugurare questa linea del telefono che il prefetto de Lagoa, dottor Raul José de Campos.
2: Ecco.
4: Le 10 ore lui fece la ligazione dotte a cappella per parlare con mesio là perché lui era il suo prefetto era di inaugurare la linea
2: ecco
4: ma il mesio non ha mai chiamato un telefono allora, quando che la sinetta là la battesse perché ecco.
2: era una campanella
4: là allora la batteva così allora lui ciappa il telefono
2: gambe in su.
4: Per attendere sto... Allo! E io, Raul José de Campo, che era il prefetto, parla là, dei loro gusti qua, ma lo sia, perché lui non ha mai parlato del telefono.
2: Sì.
4: E lui parlava brasiliano, ma come se fosse dire, allora prefetto, grazie, perché te hai messo a linea qua per non altri parlare. E lo sia fa matto, allora quando si è finito la son, il zio gli ha detto, metto onde che il telefono, picchio lo su del gancio. Il mio padre, che era l'aderente di ascoltare,
2: ha pronta una.
4: Io ho disligato il telefono. Il mio padre ha guardato il suo fratello Gaito. Compare Gusti, che credo mi che no, anche non precisaria mia quel telefono qua. Ma come è così? Buona? No, no. Credo mi che Raul José de Campo ha ascoltato tutti i tiosi che ti ha fatto senza il telefono.
2: La storia del telefono. È stato tanto grande quando si è visto il telefono, perché la Bassang è due amici, no? E un le becche da
3: davanti.
2: E allora ha acciappato il telefono e ha fatto una ligazione al suo vicino di sotto, no? E ha detto, fulano, che ha detto, ghetto mio, che tu ti un tocco di ferro lungo così. E lui, quanto? Ha detto, lungo così, lui. Il telefono. Ma tolgo in giro, no? E che altro, che ha detto, se te mi mandi a misura, sì, se no, con niente. Si incattivava. Ma infatti...
3: Ciappa violon,
2: Rosalino, ciappa violon lì.
3: Cosa,
2: e adesso facciamo una musica a vivo e a colori. Qua da Radio Prata, Valti, che stai ascoltando questo bel programma. Stai su con le leggi che adesso sì. Rosalino e Naviglio, Ivana, bella cantata.
3: Fermo tipo, in cui col violon fermo tipo che? Sappiamo come i sertanesi.
4: Sì, no?
2: Ecco, ma che vuoi così? Ecco, no,
3: non
2: ma
3: vuole quasi ligare che Petrella, ma lui, caro da Dio.
2: Ecco, allora mettiamo sulla musichetta. Allora tutti a punto.
4: Che fa la prima? Mi.
3: Ti fa la prima? Mi. La seconda.
4: Ecco. Senza ensaiare, senza. Non so cosa.
2: Quasi così. È così, vada giusto.
4: La scena è questa qua.
2: Ecco.
4: Che la cosa, questa qua l'ho fatta insieme con il mio padre.
2: Ecco. E allora qua, una d'autoria di Rosalino Casoli.

0: Che meraviglia!
1: Le mie facili cantare così senza mattina buon'ora così.
0: Ma no, ma per noi altri non che sei mattina, non che sei sera, va tutto bene.
1: Questa qua è un'altra, cantiamo d'improvviso proprio, non mi avvero Rosalino.
2: Sì, sì.
1: Ma quel che mi ascolta gli riderà anche a lui.
0: Ma giustamente, è una meraviglia.
1: Vuoi mandare il nostro con? Che tal di Giovanir guida il nome, allora senti il pilito su, il gritto, il suo pilito del coso.
0: Ah, coso.
1: E gli ha detto, ma Spagna, quando che te vai in radio, mandami un omenaggio a me, il coso strucon, pronto, quello che dico.
0: Ecco, ho visto, back in contentanga con lì, e tutti i radioascoltatori che si devono ascoltare stamattina.
1: Certo, chi ti ascoltando qua, è certo. Il Mar de l'Agnol, primo.
0: Ah,
1: tu l'hai che mi ascolti, certo, strucon.
0: Sì.
1: Giustamente. E qua con altri, so che lui quando il ciappa, quando che il ciappa che il messier qua davanti.
0: Ah, sì.
1: Le mie facce, molalo.
0: E te sai che tutti italiani che piacciono parlare faresti
2: per quel che quando sei tutti intorno in cucina o do in cantina o rento fuori, tutti parla
0: e tutti si capisce,
2: tutti parla, tutti quanti e gli fa su un baccan ma si capisce,
0: si capisce. Sai che una volta che hai detto che c'era Tony l'endato da bodega, no? E gai venivo a carcassa di cacciassa e ciò ha detto che arriva a casa mai visto Tony Ciucco, ma Ciucco Dio cascare in terra. E a sua donna che ha detto, sento che passo a scuria con lì finché le giovenetto de bevere. Dopo
2: segnarlo
0: inizia,
2: subito come
0: e tagliamo via radise. Che ha dato una fila di scuriaio che tutto ha macassuto. Il giorno di mattina era andato a lavorare, no? Insieme con i suoi amici là. Tutto Iseri vai su. Là, guarda, Tony, tutto sbolla su. Ha detto, ha fatto che con lì? Andate a dimandare. Tony ha detto, è successo cosa? Tutto faccia negra, tutto piende.
2: Macciassù,
0: i mestieri. Ha detto, vi dite una roba? Ha detto, de moto mai più.
2: De moto,
0: De moto che ha detto mai più.
2: Perché ha parlato da bever. Bever, su sono.
1: Questi qua sono tante che le frontano.
0: Ecco.
2: Sono pensate due italiani. C'era vicini, no? Ma gli ha poca terra. Ma gli ha fatto una mucchia dei soldi.
0: I soldi.
2: E allora, dobbiamo comprare un altro tocco di terra. Andiamo a comprare. E se ciappa i soldi, monta su a cavallo. E via per andare a comprare la terra, ma è da distantota. Allora via cavalli, quando dai via le femmine le garre commendate. Guardè, uomini, ne sti attenti perché andate a strada con tutti quei soldi là, rento a malla. Sti attenti perché Drio è strada che nelle donne, che le donne là, che le ciava i soldi. Ciama gli uomini rento e dopo ciava tutti i soldi e non compri terra, no? No, non devo mi arrento, no. Passiamo via dritti.
0: Ecco.
2: Loro andè, ma stia attenti, E loro andà avanti, là, un 15 chilometri, más o meno, una bodega di riva strada.
0: Beh.
2: Che piacere da bevi una cazzetta.
0: Ecco.
2: Rento, bevi un traghetto, bevi un altro, il compare, che andiamo, compare, perché sennò viene notte, fermo poco viaggio ancora, ecco. La sei lunga.
0: Ecco.
2: No, ma un altro, beviamo su un altro. E ciò i ha bevesto un racquanti, i resta i ciuchi, quando che i va fuori, monta, ciappa le bestie, le monta su, e i va avanti. Ma non vense di andare avanti.
0: E si è tornato in Drio.
2: E via in Drio, e veniva tutti i due ciuchi, e passa davanti da casa sua propria, no?
0: Ecco.
2: Ma lui non ha conosciuto che c'era ciuchi, né?
0: Ecco.
2: E so femmine che c'era a casa che ha visto, erano due, tutti e due insieme, né? Per andare a dormire insieme, ecco. Perché lui rischia,
0: sì, perché che venne a coraggio a dormire una sola
2: Allora le guarda su te strada, ha detto, guarda su comare, e gli uomini si dio tornare in Drio, ma invece di andare a comprare la terra, guarda là, il dio tornare in Drio, ma non c'è mia luri, no, ma vieni qua a guardare, ma ciò te che ragione, ma come che dio tornare in Drio? E lui via, quando arriva a frente te casa e le ghiosa, ciao uomini, se andai a comprare terra, vieni rento, vieni onde, e che l'altro cavallo ha detto non sta mia andare dritto che me ne la lasere puttane che c'aveva i soldi degli uomini.
0: E stai loro che ho capito, se mi andare lento. E allora c'è così le storiette di sti anni. Se contava, se fea filò. E se contava storie, no? Mm-hmm. Storie. Mica sapeva un milione di idee. E dito poi ormai... sbiancare i servei, ora va via, no? Passa gli anni. Ma dietro di parlare prima del telefono, no? Telefone. Quando non c'era telefono, era una meraviglia. Era anche difficile. Ma quando dopo ciò che aveva solo casa, era una meraviglia. Dito poi che il telefono in mano, te sai tutto quel che c'è nel mondo, e anche quel che non ti occorre. Che non ti occorre. No. E se ti vedi che ti giorni in lì a turma, se non so sti giorni in come sempre, se solo ti metto a parte in drio un pochettino che te pela, te pela per il telefono. No. Ora perché sempre che qui che ha il telefono, chi guarda in occhio, principalmente da nostra età in avanti, no? Beh, tanto occhio col telefono perché te resti senza i soldi del banco.
1: Sta mia passata davanti, come che hai detto che ha sol prima.
0: Sol passa davanti, ma sta mia la rentola. Perché se no è fatica. Già di vedere, getto un'altra musica per cantare dopo che so.
2: Dopo che vediamo la cosa che viene fuori, non so.
1: Allora, ciappa,
0: di lungo fermo un'altra dopo. Allora sì, allora mette su commerciale, ma ti no, sa appunto che da scumissia. Metti là, sono plasta.
3: Ah, Luigi, vara sol. Azia, refluxo, intestino preso ou inchaço. Conheça o Renova Busco, o suplemento natural 3 em 1, com 19 vitaminas e minerais que auxilia o bem-estar digestivo, o metabolismo e a imunidade. Encontre nas farmácias Viva Farma em Veranópolis e Nova Prata e na farmácia associadas em Vila Flores. Renova Bucho, natural como sua saúde deve ser. É, Luigi, engamba, não, caro mio?
0: Ecco, adesso sì, adesso siamo ritornati qua. Adesso Zebek è qua, appunto. Mettiamo su un'altra musichetta al vivo e a colori qua per la Radio Prata, il programma Buona Gente per ascoltare radio in alta voce.
2: Cantiamo su allora quelli degli italiani che ho fatto.
0: Ecco, quello.
2: Che ho fatto. L'anno passato.
0: Mm.
2: Era 150 anni della migrazione italiana. No?
0: Abbiamo finito adesso in maggio, no?
2: Ecco, sento siamo ancora a Rento.
0: Siamo ancora in volta lì,
2: Allora amico fatto, mi venisse in mente far su, di contare un pochettino di come italiani, quando chi si arriva qua, cosa che ha passato.
0: Ecco, e ti te
2: italiani
0: si conta
2: in
0: la
2: Brasile,
0: storia.
1: E sai che se andai a cantare a Marau, e già cantare la musica lì. Là entro la platea che la gente che piandea.
0: Ah sì, il cognoso che ti ha cantato una volta, non mi ricordo più onde, so se sta qua o qualche banda.
1: Abbiamo cantato.
0: È una meraviglia.
1: Se fai la prima cuore, Tigno, vero? Ecco.

0: Maravilha! Bella!
1: Faz toco, perché ha detto... È un anno che no,
2: ho detto che ho parlato che prima.
1: Che ho parlato cosa?
0: Certidon.
1: Certidon.
0: Ma vara, è così, ta. C'è al vivo e a colori. Chi fa al vivo sbaglia. Sì. E chi fa al vivo acerta.
2: Ho visto
1: e chi che non fa?
0: Fa
1: non sbaglia
0: niente.
1: Mia.
0: Fa niente.
2: Ho visto tanti canturi proprio meo che non hanno sbagliare anche loro.
1: Non altri qua se sbagliamo un pochettino vuol dire perché te che hai visto che fin cantare l'inno nazionale
2: sbagliare ecco è vero si mette in Brasil proprio
0: guarda che questa musica questa è una meraviglia se conta la storia giusta di nostri antenati
1: che ha passato tutto
0: te che è bio
1: una muccia di piso che non da mia per mettere su tutto insieme ad una canzone
0: no sì, no
1: perché che sta
0: no.
1: Mia no, che sta
0: mia è lunga
1: per cantare un giorno in giro per cantarla tutta
0: 100 chilometri ancora vara che
2: ancora è mia.
1: Teniamo su un quaderno solo con una canzone
2: è vero.
0: Ma se una bella musica così te che abbia una ispirazione grande
1: credo mica che
0: Santa
1: che,
0: Cecilia
1: Santa Cecilia che è la padrera dei musici Ma credo mica in quanto che mi fia su che la canzone qua che sarebbe un racconto italiano che ha passato per tutta quella là che è bel che l'altra parte
0: ecco
1: chi mi ha aiutato a farla
0: ecco giustamente eh? Giustamente
1: a farla.
0: Cioè, parlando qui che se passai in un'altra banda mi tocca fare un menaio a una persona
2: che
0: è Bassan è andato via settimana qua Ivo De Conto c'era un ascoltatore grandiosissimo da Radio Prata. Lui sempre ascoltava questo bel programma, il programma da Radio Prata, e gli aveva 92 anni e camminava mia il Corea. C'era una persona tutta in gamba, lui andava con la macchina, arrivava in Telbassan, metteva la macchina, aveva fatto tutti i suoi affari che aveva, ciappava la macchina e andava a casa. Allora, dice... i sentimenti della famiglia perché sono tanto amico e dico così che lui onde che lei che si pie insieme col signore
1: sì,
0: in pace e ho messo una musica bella che lui che piacea va a pensiero
1: su.
0: Allora mettiamo su quella bella musichetta
1: metela
0: ecco
1: su.
0: Sono plasta allora metti là va a pensiero

0: Você sofre com azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado, com dificuldade para emagrecer? Seu corpo pode estar dando sinais de que algo não está em equilíbrio e precisa de nutrientes essenciais para funcionar melhor. O Renova Bucho é o suplemento natural 3-em-1 que faz sentido para o seu dia a dia. Xarope digestivo, apoio ao metabolismo e reforço para a imunidade, especialmente agora no inverno. Com 19 vitaminas e minerais em sinergia nutricional, cada nutriente atua em conjunto para apoiar o metabolismo, a imunidade e o bem-estar digestivo.
1: Você encontra o Renova Bucho em Veranópolis e Nova Prata na rede de farmácias Viva Farma e em Vila Flores na Farmácia Associadas.
0: Renova Bucho, natural como sua saúde deve ser.
2: Ecco, siamo ritornati qua a quel programma Buona Gente per ascoltare Radio in Alta Ose, che mandiamo strucon a tutti quelli che si ascoltare il programma in Alta Ose, sicuro. Perché mi stamattina con mia qua il zappi del programma,
3: sì, sì,
2: ma
3: sì.
2: Mi so che tutti di ascoltare.
3: Mi catto che Rosimara di ascoltare, certo.
2: Ma
3: mandiamo strucon lui Massimo, e va a pelota, racconta la pelota.
2: Ecco.
3: È un pericolo andare là.
2: È un pericolo, è distante da Prata.
3: È distante. Tanto che sei 400 km.
2: È un tironetto lungo.
3: Ma è per strada, Luri.
2: Dopo,
3: probabilmente di ascoltarmi.
2: Metti che poco in volta anche i va, e allora andare qua fin là so.
3: Mia faccia.
2: Ma che male.
4: Mandiamo un strucco alle femmine anche, no?
3: Sì, la donna.
4: Se no arrivo a casa, fa quella che fa qua i ciuchettoni che passa via, non mettiamo via rento.
2: Ecco,
4: no?
2: Via rento.
3: Stato mesmo bravo. Mio idea che le quella di dormire, ma se la mi ascolta che mandiamo un strucco.
2: Ecco.
3: Dico
2: ecco.
3: Pronto alle mistiri, che dopo andiamo spasso.
2: Dopo andiamo spasso,
3: Passo dopo.
4: A Gera Nilda, Gera.
3: A Gera.
4: Quelle cara che ascolta.
2: Ecco, a te.
3: Cuorezza.
2: Alex di Alta Ose.
4: Era infrugnata là perché in giro è dato del dentista.
2: Sì.
3: La soffre casa con quell'uomo lì.
2: Gatto, ascoltate quella parola, procedimento.
3: Procedimento.
2: Una volta attendei del dentista, si era stato far che cavar via un dente. Adesso no, adesso è un procedimento.
4: Una volta parlavo di cavar su denti, ma te vidi so... Come che avviene fuori, no? Era un tosatello, ma me penso ancora. Io acho che era là un 5 anni, 5, 6, quando si trucca i denti
2: del latte. 4-5 anni, 6.
4: Lui era un vicino, mi pare, il viene e mi ha due medi moli, no? Era un tal di Avellino. E mi ciappa, vieni qua. E mi verde a bocca e ciappa. E invece di cavare i due che c'era medi moli, mi cavai tutti.
2: È pronto.
4: Sì, i denti qua davanti, no, mi tirano fuori.
3: Bugia.
4: Ma è vero, ma te sai che il che ha ragione.
3: Perché?
4: Ma la manca dopo se ne assisti tutti puliti, tutti cada insieme. Un il suo posto.
2: Ecco.
4: E
2: sì.
4: Penso che il gaito tira a mia mamma, dice, no, tirili via tutti. E dopo che altri che nasci tutti ben postati.
2: Ben postai. E sti anni quando tirava via un dente del latte, allora mio papà struccava, sentiva.
4: Ecco, così.
2: Allora indirizzava il dente, veniva dritti i denti.
4: Dovevi sapere, Luri, che loro a struccare il gengive anche non demia fuori tanto sangue.
2: Ecco, no. Tutto aiutava. E già era settimana qua, e addio guardare, abbiamo ancora un pochettino di tempo, allora no, dopo che facciamo un'altra musichetta, no?
3: Passa presto che lavora qua,
2: Sono passato davanti a casa di Tony, là, passando settimana qua, sono andato a fare i miei affari che avevo da fare, e ho visto là tre camionate di Brita davanti a porta della cantina, ma tre camionate, sai di chi Casambuni? Guarda, ma è una casa grande, piena di botte di vino sotto là, è tutto, la cantina, la sei giusta, non colpì fare niente. Questo Dio ritornare e gli era l'acqua a Baila a Rento Brita, la cantina. Oh, mi ho fermato, ho detto, è diventato armato. Mi ho fermato, ho detto, guarda, super, botte, Brita, sotto e botte, è ben impienito su tutto là. È una famiglia grande, da sé a casa se grande. Ho detto, Tony, mi ha fatto che con tutta la brita lì sotto in cantina? Hai capito? Ti non te sai cosa che fa me? Cosa? Ho comprato la brita, che ho detto, che ho di mandare a IA, sai che sei intelligenza artificiale.
4: Quella, adesso manda tutto a IA.
2: Ha detto che se fa l'inverno tra Rento a Brita, in cantina, perché se bagna in mia, perché se va a fare muffa. Dopo il veronito portiamo fuori. No. Rosalino, metti un'altra musichetta lì.
3: La strada del mostro,

0: Che meraviglia! La strada del bosco, è una bella musichetta. Ecco. Ma guarda, così c'è una maraveglia.
1: Dico mia presenza che va a fare il cavallo.
0: Ecco, e qua si dice così, qua si fa vivo.
1: Qua si fa vivo.
0: E non c'è problemi neanche con. Che meraviglia, ho certezza che il popolo che ascolta questo bel programma e vede che se mia qua una presentazione. Quasi radice italiana.
1: Ecco,
0: ecco. C'è così che si canta.
1: Italiana che mi ascolti mi dirà che bellezza ascoltare.
0: Che bellezza.
2: È così, è tutto allontano.
0: Ah, tutto allontano. Sai che in Italia.
2: Perché che il programma tutto ladrio. Tutto pulito,
0: ecco,
2: mettersi
0: no.
2: su una regra, qua ecco. No, se salta via, se
0: qua
2: va la
0: se salta via, se torna,
2: se
0: fa quello che
2: frottole, se ecco, canta, manco busie, né?
0: Manco busie,
2: perché
0: busie,
2: noantri
0: no,
2: bisogna
0: no.
2: Che, se, che gli ascoltatori chi sappia, né?
0: Chi sappia,
2: con noantri sol verità, neanche una, no?
0: Busie niente. Guarda, se mi contasse, se mi contasse a Valti quella da Brita, Valti che te che sei una busia.
1: È vero?
0: È vero. Cosa che fa intelligenza artificiale. Sì,
1: è peccato morire, è vero?
0: Sento che mi mandavo questo trucco naso, sento chi?
1: A chi?
0: A Marilì Siota. E la Zenna ascolta sempre questo bel programma e ancora mi manda sempre la buona gente qua al cellulare, sempre un buongiorno, un messaggio del giorno, no? Uno strucco naso anche a lei, a tutti che si ascoltano, perché ho certezza che c'è un mucchio di gente
1: anche tanta gente che ascolta.
0: Sì, voi mi dai un strucco naso, un pupà, suo gobiù, Francesco. E a tia, chi la che ascolta radio in alta osa, rendi così no, quella di Angico, rendi fogon.
1: Credo che sì.
2: Fuoco in tacà.
0: Varati, là viene rosso fogono.
2: se le sono legne di Angico, bisogna stare attenti perché stora via fino al fogon bigos. Ciappola una volta, tante legne di Angico, verde a ciappa.
0: Ah, verde.
1: Stai là, la noite
2: di Drill Turbo, che non era Angico, di quei del Cerno Rosso.
0: Ah, qui sì, e quando chi brusavi fa
1: ma te sai che, guarda che abbiamo con il governo, te che la legna secca la Drill Rio, di Angico, te vettola, tammini casa va brusala. Se ti ciava per strada e ti multa, ti castiga.
2: Proprio
1: perché la casa smarzisse.
2: Proprio vero.
1: Brusella, ascoltarsi. Guarda che siamo malcepati.
0: Tu vedi che è così tal ditato. Da terra vien e da terra volta.
2: Sì, ma con tutte le legne che hai in volta. Do in colonia, se te dona una pianta là per far legna, per brusarti all'inverno, sei te ciappa, se non te che mi hai licenza, sei te ciappa, te pianta sulla multa.
0: No. E altri, sai, in altri mi occorre un paro di tocchi di legna, avuto che fermo. E allora, sappiamo.
2: Era di parlare con il giorno, so che sta con un naviglio, un amico lì fuori, lì. Ti vendo qua per tutto intorno qua dri, ri. A 40 anni, 30-40 anni in Drio, te vedi tutte le coste del Turbo, del Rio del Prata, del Santa, del Guaporè, del Carrero, erano tutte rosse,
0: tutte rosse
2: fin do Drio Rio. E adesso te vedi intorno per lì, le tutto matto ancora.
0: Tutto bosco, pieno di matto.
2: E loro che no, là perché il desmattamento, matamento non è. Niente, no, perché
0: mi dico sempre che sti anni pagaino per tradurre i pini.
2: Ecco.
0: In altri italiani pagaino per tradurre i pini per fare rosa. E dicono poi tocca pagare per salire là. E ma mi te dico che per una parte con bio anche un pochettino di
2: coscienza.
0: Perché dopo si mi sono fuori molto sere, i gas cominciati a essere tutto. Se fosse mia, qualche dunque che si mettesse una lei un pochettino, un altro grissimo pingo in volta.
1: È vero. Ora
0: manco i nostri, chi resta, i vede.
2: Ma ti dico una roba, il governo non aiuta mia. Perché? Perché se fosse che fesse su una lei, non sta a tagliare, no. Fanno su una lei, pianta e
0: pianta.
2: Dopo te puoi tagliarli
0: via. Ecco, tocca piantare.
2: L'ora cosa chi fa? No, allora tu non puoi tagliarvi un pin. Allora il colono non lo pianta mia, perché ecco, dopo che l'è grande non è più buono tirarlo via. Ecco, allora noi pianta, se noi piantiamo una muccia di pini ancora.
0: Scusi, se fai un peccato.
1: È molto che fiamo che...
0: Fai raccomandazione.
2: A raccomandazione, un strucon a tutti quanti che si devono ascoltare. Scusami su se hai fatto su misciri malfatti qua, no, del programma, che dobbiamo parlare su... qualche potacci là, allora, andiamo avanti, affemmo così che siamo contenti. Un struconasso a tutti quanti.
1: Struconasso, amico, ma struconasso a tutta la mia famiglia, i miei amici, tutti i nostri amici, che ne abbiamo tanti, mio vero.
0: Sì,
1: e
0: ecco,
1: adesso andiamo a casa, dopo andiamo via a Bande Vista Alegre col freddo, là cattiamo la legna del Gico Brusala, la bruciamo.
0: Ecco,
1: e dopo mangiamo, neanche non ti dico cosa, beviamo due vino stritto.
0: Che vuol? E mi dico così, ringraziare a tutti qui da ascoltare questo bel programma. Mille grazie, un struconasso a tutti. Salute e pace, che sia una settimana buonissima di salute e pace. Se il signor vuol, sabato, un altro, e lui vuol, un altro ritorniamo qua con il programma. Buona sì, gente!
1: E che musica qua sento?
0: Radio in alta voce!
1: Sento che musica qua che piace!
0: Rosi!
1: Rosi, lui Rosi, che piace, che messo qua!
0: Ecco!